0: Siamo nel 2005. Negli House Dance Floor suona Speechless di Mish Mash, progetto di Oscar Fullone, creatore e resident dei Mish Mash Parties a Londra e Glasgow. Per il progetto discografico si avvale della collaborazione di Casper Winning e della cantante Louise Noble. Basilda. Ritmo 80. Basilda.
1: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo

0: si chiude il flight case di Jerry. Beppe Martire.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.
2: Motivating rhythm of life. Motivating rhythm of life with an healing rhythmic synergy. Motivating rhythm

0: Si chiude il flight case di Beppe Martire. La borsa.
1: Sono le 3 e 57 minuti.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Achimele.
2: Revox, la notte da sentire.

0: funky e la disco music anni 70-80.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Redbox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector. Pachi Mele.

tutti i giorni dalle 4 alle 6 Revox. Solo funky and disco music. Il bobinato di Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: 80 Meteo.
1: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì assolata al nord Italia con solo dei temporali di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Al centro situazione tranquilla con la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino. Sole protagonista invece al sud e sulle due isole maggiori. Al sud caldo moderato, solo su alcune zone si registreranno anche punte di 35 gradi, mentre il caldo si farà sentire al centro nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro, con anche punte di 37 gradi all'ombra. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Eccoci, socio!
3: Yeah.
2: Ma ci stavate aspettando? Vabbè, dai, fammi sognare un attimo. Sigla!
0: Good morning, forever young! Good morning from Ritmo 80!

0: persa.
1: Niente, perché no, abbiamo cominciato. Magari ti sei persa il fatto che sono già subito stato zittito dal mio collega. Perché io avevo un sogno.
2: Quale?
1: Cioè, che magari fosse già lì ad aspettarci.
2: La gente,
1: cioè, addirittura favore, qualche minuto prima si prepara. Oh, dai che arrivano. Dai che arriva la sigla. Vabbè, e li sento.
2: E te sei un bel uomo, sei che un bel uomo, credo.
1: Sì,
2: va bene.
1: Sono Neck de Noantri, l'avete capito, no?
2: Amici, si parte!

0: Allora, come va?
1: Marco Corona, tutto a posto.
2: Tutto a posto.
0: Allora, bene, ci siamo. È appena cominciato un nuovo appuntamento. Marchino oggi mi ha detto, tra le novità, proprio quella che ha preparato, diciamo, un ricco menù.
2: Esatto, ho preparato un ricco menù e parliamo adesso, proprio in questo momento, di cani. Parliamo di cani e di persone che portano in giro i cani.
0: Okay? Salutiamo tutti gli amici che magari... Addirittura qualcuno dice:
3: devo pascolare il cane.
2: Esatto, devo pascolare il cane, perché ci sono varie tipologie di padroni di cane. Allora, c'è il padrone di cane che lo porta con controvoglia, ok? Cioè, praticamente non ha voglia, lo vedi? Cioè, il cane si ferma a fare la mappatura, a annusare, e lui lo tira. Dai, andiamo. Cioè, guarda, veramente, non lo portate neanche fuori.
0: Esatto.
2: Cioè, dategli 10 euro e va via da solo. Se dovete portarlo via così, no? Ok.
0: Perché il cane poi lo sente queste cose, cioè gli manca la parola, anche se a qualcuno gli manca la parola.
2: Esatto. Poi c'è il padrone di cane che col cane ci parla.
0: Ah sì?
2: Sì, sì, ci sta, tutti parliamo col cane, no? Però questo esagera.
0: Cioè?
2: Guarda che bella pianta, guarda che bel sole, guarda che bella giornata,
0: sì.
2: Guarda questo, guarda quell'altro, sei proprio bellina!
0: Okay. E il cane fa la faccia.
2: Ma che sei? Poi volevo adesso soffermarmi su quelli che hanno il cane e magari da poco sono apprensivi. Sono un po'
0: apprensivi. Come quando hai il primo figlio,
2: esatto. Il secondo figlio calci nel culo, il primo figlio il tutto.
0: Il terzo gli dai soldi a prendersi il latte.
2: Allora, io ho visto uno, giuro che ha fatto la cacca.
0: Sì.
2: Lo vedevo, ero perché adesso la raccoglie.
0: Certo, la traiezione canina.
2: Esatto. Quindi ha preso il suo sacchettino, però prima di raccoglierla l'ha guardata bene.
0: No.
2: Poi dopo
0: ci saranno i vermi.
2: L'ha fatta la fotografia.
0: Pensa chi sta facendo colazione
2: poi,
0: adesso.
2: Buongiorno. Poi ha preso un battechino e l'ha aperto. Ma no. Che cazzo fa?
0: Stai calmo.
2: No? E invece lui dopo mi ha spiegato perché io non.
0: Ah, perché te non ti sei fatti i cazzi tuoi?
2: Ma stai bene? E lui fa: no, volevo sapere se tutto bene, se hai mangiato bene. Ma chiedilo, come hai mangiato ieri? Va bene, ok, posso.
0: Anche il menù va bene, quelle verdurine oppure cambio al cane, glielo chiedo.
2: Poi volevo chiudere con il problema stazza del cane e stazza del padrone.
0: Okay.
2: Perché secondo me ognuno dovrebbe fare un cane appropriato al proprio fisico.
0: Allora spiega bene, perché molte volte si dice tale cane, tale padrone.
2: Sì, però io vedo dei cani molto massicci, grossi,
0: sì.
2: No? Portati da donne esili come fuscelli al vento. Questo cane sembra, no, ma ce la faccio, lo tengo. Poi questo cane vede passare un gatto, foglia che vola, e ti vedi queste scene di questo cane che corre
0: con il padrone a bandiera.
2: A bandiera, esatto.
0: Che svento.
2: E va, fermati.
0: Cioè, con quella voce flebile esile.
2: Fermati. Allora, fermati, ti prego, te l'ho detto prima.
0: Allora, molte volte.
2: Non si rincorre la foglia.
0: Molte volte si trovano su Facebook, sui siti internet, cane smarrito. No,
2: quello è il cane. E sta bene. Smarrito è la persona che era dall'altra parte del guinzaglio. Cercate su qualche albero.
0: C'è una domanda.
4: Buongiorno, mi fa scendere il cane?
2: Certo.
0: Prima però scendi tu, perché sta tirando.
5: Good morning, fam.

0: Giovanni Marchini con la K, come avete sentito, con la sigla dell'oroscopo. Quindi Mago Marchino, ieri cosa ha fatto?
1: Pronti!
0: A parte allora, prendere le mosche adesso.
1: Salve, benvenuti all'appuntamento con il leggeretto dell'oroscopo.
0: Sì, sì.
1: Ok, ritmo 80, cazzi mazzi, tutto detto.
0: Ok, va bene. Grazie. Allora, grazie per seguire.
1: Finito? Un po' di catarro. Okay. Era un giorno che leggerò anche il catarro.
0: Senti, ma se oggi metti sotto il segno del catarro ce li hai?
1: No, non mi dare idea.
0: No, esatto, perché
1: ho letto i buchi nei calzini.
0: Ah, perché ogni tanto ci sono
1: i buchi nei calzini.
0: Di solito sinistro o destro?
1: Buchi nei calzini. Nei calzini.
0: Esatto.
1: Ok, ho letto i buchi nei calzini.
0: Sì.
1: Bello, interessante, perché il quadro astrale è completo anche
0: dipende
1: oggi.
0: Dipende anche come tipo il buco, se è tondo, se è un po' spigoloso, se
1: l'unghia,
0: ci entra,
1: se
0: esce,
1: l'unghia che l'ha tagliato, se
0: esatto,
1: quello del tallone.
0: Bravo, esatto.
1: Si cambia un po'.
0: Cambia, tu cosa hai trovato? Quelli davanti proprio?
1: Un po' tutto. Da l'unghione che da sciabola, capito?
0: Ah, bisogna tagliare ogni tanto
1: il tallone ed è consumato.
0: Cosa ti ha detto questa, diciamo, particolare indicazione dei calzini?
1: A parte che io non è che li prendo, leggo, c'è tutto un rito che poi un giorno parleremo. Leone,
0: sì, è il segno fortunato di oggi.
1: Non perdete di vista i sentimenti, cari amici del leone.
0: Abbiamo capito.
1: Ma anche quello davanti che agli stop rotti.
0: Ok, che quello.
1: Secondo segno di oggi, c'è, esiste, dopo guarda, già te lo dico.
0: Sì.
1: Sedia a dondolo.
0: Adesso. Esiste. I nati sotto il segno
1: della sedia
0: a dondolo. Quando nascono?
1: La prima, la seconda.
0: Decade
1: di giugno.
0: Giugno. Quando cominci, no?
1: Già, esatto, sedia a dondolo.
0: Sì.
1: Cari amici della sedia a dondolo, io se fossi in voi mi fermerei. Oggi l'oroscopo è offerto da Sara, che è la figlia del barista.
0: Così gliel'hai promesso.
1: Gliel'ho promesso. Ciao Sara.
0: E lei cosa ti ha promesso in cambio?
1: No, è una ragazzina, sta buon. Comunque, ciao Sara, grazie per i cappucci stamattina che non ho pagato.
0: Ecco, per quello. Good morning, forever young.

0: Bravo,
1: capito?
2: Abbiamo deciso di dare una svolta un po' alla vita dei nostri ascoltatori.
1: Bravo.
2: Abbiamo la possibilità di farvi vincere all'otto gratuitamente.
1: Davvero?
2: Cioè non siamo come quelli della televisione che vendiamo i numeri che escono. C'è gente suonata. Cioè, allora, a parte il fatto che se io sapessi i numeri che escono,
1: non te li tengo per me. Però loro te li vendono. Noi invece abbiamo deciso i fare anche un claim tipo i marchini ti cambiano la vita.
2: Esatto, i marchini per l'otto per i marchini, l'otto per me. L'otto non m'arrendo, una cosa del genere. Vabbè,
1: io dopo questa.
3: Dopo questa abbandono!
2: Abbandono, va bene, uno
1: no. Vado avanti da solo. Scusa, perdonami. Io i numeri li do, ma in un altro modo. Tu è uguale.
2: Abbiamo una bella persona.
1: Abbiamo
2: una persona che proprio studia queste cose qua. Lui è una persona che fa tutti gli incroci, i numeri che non escono, quando, da quante settimane.
1: Ah, questo fa. Non ha niente da fare lui nella
2: questo
1: vita.
2: Questo mi ha detto e noi adesso ce l'abbiamo.
1: Sentiamo.
4: Questa c'è roba. È roba? C'è quella roba dei vincenti.
2: Ah, numeri vincenti, vai.
4: 5.
2: 5.
4: 127.000. 150.000.
1: Ma cosa sta dicendo? Questi cosa sono?
4: Questa è roba vincenti.
2: 5. 157.000.
1: Cos'è questo?
4: Questa è roba vincenti.
2: È roba vincenti.
1: Ok, va bene. Quindi, aspetta, segna.
4: 165.
1: Ancora.
4: Roba vincenti.
1: Poi?
4: 165.
2: 165 vince.
4: 2.000.
2: 65.000.
4: 7.000.
2: 7.000.
4: Vincenti.
2: Vincenti.
4: 2001.
5: È 2001.
1: Noi
5: ma sei sicuro?
2: Bocca al lupo tutti. Fateci sapere.
1: Ma questi cosa sono?
4: Questi sono quelli vincenti.
1: Pensa.
6: Good morning, Forever Young. Con Marco Corona e Marchino.

0: ancora?
1: Sì.
0: Mi fai con la tua bella voce calda?
1: No, non ci casco più.
0: Dai, fammi.
1: Ieri mi hai preso in giro.
0: Non è...
1: Mi hai preso per i fondelli. Io stavo per fare l'annuncio e tu hai detto...
0: Te lo faccio fare.
1: Ok. Vai. Allora, signori, siete su Ritmo 80 e questo...
0: No, ma te lo faccio fare.
1: Siete su Ritmo 80, Good Morning Forever Young. Chiude la prima... Ehi, lo stai ascoltando?
0: No.
1: Chiudiamo la prima ora insieme, torniamo tra poco.
0: Fatto?
1: Sì.
0: Ok.
2: Sono le 7. In punto.

0: Out, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Sono state ritrovate sanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicina a quella della madre. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, su X parla di progressi significativi. Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione l'ex comandante del carcere di Mitiga al-Mashri per violazione dei diritti dei detenuti. Il 46enne è inoltre destinatario di un mandato della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e contro l'umanità, inclusi omicidio, torture, violenze sessuali. Fermato dalla Digos in Piemonte nel gennaio 2025, fu però poi ricondotto in Libia, nonostante il mandato dell'AIA, con un volo di Stato. Calcio, mondiali, Spagna avalanga sull'Arabia Saudita 4-0. Il Belgio non va invece oltre lo 0-0 contro l'Iran, pari anche tra Uruguay e Capoverde, 2-2. L'Egitto supera 3-1 la Nuova Zelanda. Ed è tutto grazie dell'ascolto da Alessandro Cisini.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno.

0: cosa fai?
1: Chiami i gatti. Mici.
0: Alexa ha anche questa possibilità. Chiama i mici.
2: Vabbè, noi parliamo basso perché non vogliamo disturbarvi, soprattutto per quelli che hanno la fortuna di essere ancora a letto, perché vediamo la possibilità di rigirarvi dall'altra parte. Con che cosa, socio?
1: Con questa bellissima rubrica che si chiama...
2: Come si chiama?
1: Ecco.

0: problema del casello, vuoi che te la racconto?
1: Dai, racconto velocemente.
0: Allora, del casello, tu cosa fai?
1: Ah, scusate, sei Marchini. Ciao, Marchini con la capa, ciao.
0: Allora, tu arrivi al casello, se non hai il telepass come me, vai con la monetina, no?
1: Sì.
0: La cassa automatica, tiri giù il parasole, tiri fuori il tagliandino dell'autostrada, lo metti in manciata di spicci, butti dentro, prendi il resto e ti togli dai coglioni. No, quello è davanti. Allora, innanzitutto non è arrivato pari, quindi
1: no,
0: con la casella, quindi è andato un po' più indietro.
1: Sì, perché non ci arriva col braccio.
0: Poi aspetta, testa. Poi ha tirato giù il finestrino. Poteva tirare giù prima, no, ha tirato giù lì. Poi ha visto che col cazzo di braccino non ci arrivava. Allora ha aperto la sportiera, ha sbattuto la portiera. Poi, ah, è vero, il tagliandino, è andato a prendere il tagliandino, il cruscotto. Tagliandino del cruscotto, ha messo il cruscotto, ha messo il tagliandino.
2: Calmi, calmi.
0: Siamo calmissimi. Poi ha guardato quanto è la cifra.
1: Sì.
0: E cosa ha fatto? Ha preso dietro il borsello.
1: Perché tieni dietro il borsello?
0: Non lo so, ha tirato fuori il portafoglio, c'è tutto quello che doveva mettere, ha messo lì, ha aspettato il resto, è ripartito. Glielo ho detto tutti i colori, volevo pagare io, guarda, pago
1: io. Guarda, offro io.
0: Dai, vabbè.
1: Tra l'altro, non so, io ho letto qualche tempo fa sulla tua pagina Facebook che cominci a capire di diventare un po' vecchio quando alla cassa fai prendere gli spiccioli dalla mano alla cassiera.
0: Dai, dai, qua, prendi quello che vuoi, col palmo pieno di spicci la cassiera. Vabbè, comunque.
1: Anche, cioè, lui secondo me ha fatto così, sì, anche col telepass, prendi quello che serve. Cioè.
0: Solo che è automatico.
1: Va bene, allora, facciamo una cosa. Tra poco mandateci, magari sulla nostra pagina Instagram, imarchini2007,
0: vero,
1: o sul messenger di Facebook, l'improperio. Che l'improperio, che sarebbe, diciamo, l'accidente che mandate a chi magari.
0: Alexa, dimmi che cazzo vuol dire improperio.
3: Non lo so.

Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: giorni i Marchini sono su Ritmo 80 con questo programma Good Morning Forever Young. Ci siete anche voi?
1: Vabbè, dai, ci penso.
0: Mentre ci pensi, è arrivato il momento della nostra zuppetta.
2: Oh, madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV

0: l'abbastratenza dell'umorismo.
1: Lunedì 22 giugno 2026, 173esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Flavio.
2: Ha detto zia Patrizia, mo stasera quando dobbiamo andare a casa dobbiamo mettere il rigatone.

0: cosa mi puoi dire? Cosa posso dire io al caro Schimpirlizzi? Ti do un consiglio che taglia la testa al topo,
1: sì.
0: Che non è bello ciò che è bello, ma che bello, che bello, che bello.

0: accadde oggi.
1: Il 22 giugno 1974, la 15enne Madonna scappa di casa con una sua amica per andare ad assistere al suo primo concerto, David Bowie, alla Cobo Arena di Detroit.
2: La Madonna!
0: Le frasi del cinema.
3: Allora, mia bella faccia di culo allegro del mio bel datorino di lavoro. Parlo per lei, per tutta la baracca con i burattini.
2: Parlo.
3: Ascolti questo bel messaggio in codice.
2: Scusi, che tenuta di strada ha questa macchina?
3: Una merda, si ribalta.

0: pensiero positivo.
1: È un vero peccato che tutte le persone che sanno come far funzionare il paese siano troppo occupate a guidare taxi o a tagliare capelli.
2: Mi è stato chiesto se vengo eletto cosa intendo fare per i poveri bisognosi. Una beata minchia!
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Mar-

0: Si torna con il resto del Marchino, con le notizie che forse altri non vi danno. Ve le diamo noi qui su Ritmo 80.
1: Siamo in India.
0: In India?
1: Siamo in India perché in un paesino che si chiama non lo so.
0: Bene.
1: C'era.
0: Adesso lo cerco, non lo so.
1: Sì, cerca, però mentre cerca stai zitto. Praticamente tutti chiusi in casa perché c'era una tigre che si aggirava per le strade.
0: Addirittura.
1: Sai, in India magari una tigre si sposta, lui sono i lupi, ma sono le tigre.
0: Le tigri.
1: Allora, cosa succede? Che le telecamere di sicurezza hanno trovato un uomo che si è fermato, ha incontrato la tigre, un uomo ubriaco ha accarezzato una tigre mentre l'intera città si nascondeva in casa. Lui erano tutti chiusi.
2: Oh micio, che bel micione,
1: che bel gattino,
2: sei un gattino,
1: ma sei un po' grande,
2: sei un gattino grosso,
1: guarda sono le telecamere, ma che bel gattino, con la birra gli voleva dare. La tigre ha detto non lo mangio perché sa di alcol,
0: mi fa pena. Cioè proprio la tigre si vede con la faccia, guarda, abbiamo allargato l'immagine,
1: guarda, gli stava per
0: sai,
1: bere.
0: Sai cosa gli ha detto?
3: Che ti droghi?
0: No, detto io bevo.
1: Almeno l'ha mangiato perché puzzava,
0: anche secondo me.
4: Good morning forever young.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su

0: Questa era la nostra seconda ora. Stiamo parlando dei Marchini con la K, Good Morning Forever Young. Quindi, se noi arriviamo fino alle 9, socio, domandone, cosa dobbiamo fare?
1: Dai,
2: non mi viene in mente.
0: Lo dico io.
1: Prof, non ho studiato per
0: esatto. C'è la terza ora. E tra l'altro, abbiamo riservato le cose più belle nella prossima ora. Quindi, se avete acceso la radio da poco, sappiate che vi conviene rimanere con noi. L'ho venduta bene?
1: Bravo.

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Laura Supino.
1: Il rischio di una nuova sospensione dei colloqui ha aleggiato fino all'ultimo, ma alla fine il tavolo USA-Iran c'è stato e avrebbe dato dei primi risultati. Clima costruttivo, hanno detto al termine i mediatori di Qatar e Pakistan. Le delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, avrebbero concordato la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di trattative, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varato una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire il confronto. Tuttavia, mentre il negoziato stava faticosamente tentando di partire, Trump è tornato a minacciare l'Iran: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, prenderemo lo stretto con la forza. Ma ieri Trump è tornato ad attaccare anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle operazioni contro l'Iran, ha detto. Sono deluso dall'Italia e da tutti i leader NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza.
0: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicino a quello della madre. È ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Vi sarebbero 3 fermi per sequestro di persona. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento di Torino. Secondo i primi accertamenti, si sarebbe trattato di omicidio suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia, 19enne. La ragazza è stata ricoverata in stato di shock. Tempo fa la donna si era separata dal marito e viveva sola con le 2 figlie. E ora voltiamo pagina e andiamo ai mondiali americani. Lorenzo Villanetti.
2: 4 anni fa in Qatar Lamine Yamal era ancora sui banchi di scuola. Oggi è uno dei protagonisti con la sua Spagna, che si sblocca dopo il deludente pareggio dell'esordio e lo fa con un poker. 4-0 ai danni dell'Arabia Saudita, con gol del fenomeno del Barcellona, il primo in un mondiale, doppietta di Oyarzabal e autogol di Altan Bakhti. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007. Ho sempre sognato di giocare in un mondiale, per di più segnare al mio debutto. È un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che ferma l'Uruguay 2-2 e si porta a 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude ancora invece è il Belgio, ieri in campo contro l'Iran con Lukaku e De Bruyne titolari. 0 gol e 1 punto a testa nel gruppo G, lo stesso di Egitto e Nuova Zelanda. I nordafricani, capitanati da Momo Salah, suo il secondo gol, superano 3-1 gli isolani e si portano in testa al girone con 4 punti. Stasera, contro l'Austria, si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi, la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Good morning.

0: Allora, caro socio, torniamo a casa Marchino, a casa Corona, perché in questo periodo, insomma, sono arrivate le pagelle. Com'è andato, Nicolas?
1: Bene, bene, grazie. Tutto è andato molto bene, sì, anche perché sennò lo mandavo a lavorare.
0: Ah, cioè, proprio così? Sì, sì. Cioè, non c'era alternativa, nel senso, dai, studia di più, naturalmente. Mettiti...
1: No, no, no, no, no, no. Vai a lavorare. Vai a fare il DJ, io
0: detto. Cioè, non far niente. Allora, invece, c'è una canzone che, insomma, è dedicata a quelli che non è proprio bellissima la pagella che hanno portato a casa. Ed è, noi l'abbiamo messa addirittura nel nostro spazio musicale.
2: Vediamo. Disco dei Marchini della settimana. Vai.
3: Quando torno a casa con la pagella, mamma già in mano una grossa padella.
1: Esatto.
3: Come ti è andata? Posso vederla? Se hai insufficienze, da qui esci in barella.
1: Ok.
3: Del loro risparmia, mi giuro andrò meglio. Lei fissa con strana espressione il coltello. Le dico,
1: però,
3: guardiamo l'aspetto migliore, ancora il mio ottimo in religione.
0: Ecco. Vabbè, quello lo manteniamo anche in educazione fisica.
4: E io che pensavo di avere dei problemi.
0: No, quindi ne approfittiamo con questo mini disco Marchini per salutare tutti quelli che in questo periodo hanno dato un'occhiata alle pagelle dei propri figli o dei propri nipoti.
1: Allora,
0: tu dove andavi bene a scuola? Qual era la materia dove riuscivi meglio?
1: Alle superiori?
0: Alle superiori.
1: Allora, io ho 7 in condotta, l'avevo detto.
0: L'unica sufficienza era 7 in condotta. Si capiscono tante cose.
1: È vero?
2: Morning Forever Young
0: con Marco Corona e Marco.

0: la Franci.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Facciamo un po' di ginnastica.
2: Va bene.
1: Molto bene. Allora. Prendete il collo del piede.
0: Del piede, okay. Preso.
1: Lo portate nel collo.
0: Sì.
1: No, certo. Poi prendete il collo della bottiglia e lo portate alla testa.
0: Sì, va bene.
1: State in equilibrio per 10 minuti.
0: No.
1: 1, 2, 3, ciao Marchini. 5, 6, 7, 8.
0: Il collo non riesco a portare al collo.
2: Io il collo della bottiglia l'ho portato un po' prima alla bocca.
0: Ma anche lei mi sa, anche lei per farci fare questi esercizi. Ciao Franci.
1: Ciao, ciao Marchini.
3: Good morning forever young
0: con Marco Corona e Marchini.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile.

0: del programma, che è più o meno questo.
1: Cioè la fine.
0: Sì, dove io e Corona diciamo quanti interventi abbiamo fatto. Lucchi.
2: Ciao ragazzi, oggi non ce la faccio ascoltarvi perché ho da fare.
0: Va bene, no, ma tanto siamo quasi alla fine. Dicevo, Luca Corone, io sono con Lucchi, che è?
3: Cosa mi sono persa?
0: No, guarda, dicevo, a questo punto io, Corone, sono... Chi è?
4: Allora, vogliamo iniziare questo programma?
0: È finito, cazzo! Stavo per dire... Io sono convinto.
3: Adesso ho capito.
0: Che a questo punto noi dovremmo salutare. Invece Corona dice no, dobbiamo io parlare ancora. E quindi ci troviamo un po' in, come dire, in contrasto. Ma sì,
5: la freccia.
1: Ricordati dopo quando
0: sì, a questo punto direi che tra poco salutiamo.
6: E bevamo Iervino.
1: A tutti.
7: Good morning forever

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di

0: È il momento di chiudere ufficialmente Good Morning Forever Young.
1: Un po' triste oggi.
0: Eh sì, un po' oggi dispiace andare via.
1: Spezziamo qui altre 6 ore.
0: Sì, adesso chiediamo la direzione.
1: Facciamo fino alle 3.
0: Guarda, di là c'è quel. Hai visto che bel divano in pelle rosso?
1: Fino alle 4 parlo solo
0: lì.
1: Senza la musica.
0: Così.
1: Racconto la mia storia.
0: Chiediamo agli ascoltatori di Good Morning Forever Young se vi piace questa possibilità.
1: Non lo chiedere. Non lo chiedere, se c'è la risposta.
0: So già la risposta.
1: Ciao, domani! Good morning, good morning.
2: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1987, Rick Astley, Together Forever. Dal 1987.

0: nella prossima ora. E alle 9.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 9 e un minuto.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Bananarama, Nana Hey Hey e Riccardo Fogli, storie di tutti i giorni.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna in Svizzera il primo round dei colloqui tra le delegazioni degli Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sulle esportazioni di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre mezzo milione di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno ottenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti della vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, a lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Stanco delle solite storie? Segui Ritmo 80 su Instagram ed entra nel mondo dei Forever Young. Vivi la radio da dentro con tutti i ricordi e le curiosità degli anni 70, 80, 90. Ritmo 80, tutta un'altra storia.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Hit, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Vogliamo parlare di grande musica, vogliamo ascoltare tre canzoni una più bella dell'altra, allora siete nel posto giusto. Siete all'ascolto di Ritmo 80 e questa è la nostra Rock Parade. Io sono Lele Procida e vi dico che quest'oggi analizzeremo il mese di giugno del 1984. Cominciamo quindi dalla posizione numero 3, occupata dagli Alphaville, dalla Germania, con questa hit intitolata Big in Japan.

propria hit mondiale per gli Alphaville. Era Big in Japan al numero 3 della Rhythm Parade del mese di giugno del 1984. Non è assolutamente da meno la canzone che incontriamo alla posizione numero 2. Il motivo è quello che si chiama Relax e loro sono i Frankie Goes to Hollywood.

senza quartiere fra queste canzoni per conquistare le posizioni più importanti della nostra Hit Parade. In seconda posizione abbiamo appena ascoltato il Frankie Goes to Hollywood con Relax. Ma attenzione, perché a vincere la battaglia per la vetta della nostra Hit Parade è proprio lui, il grande Raf Riefoli, con un successo internazionale, quello che si chiama Self Control.

0: mia, che brani incredibili quest'oggi, da Big Japan a Relax per arrivare alla numero uno assoluta del mese di giugno del 1984. Era Self Control per il nostro Raff. La musica per il momento si ferma qui, ma ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Se poi avete fretta durante la giornata, sul nostro sito potete cliccare sui nostri podcast, quelli non vi abbandonano mai. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida, vi aspetto qui alla prossima Hit Parade. Ciao a tutti!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1987, Simply Red, I Won't Feel Bad. Dal 1985, The

0: Nel Ritmo 80 Mixoclock hai ascoltato Glenn Frey, You Belong to the City e Sergio Caputo, L'astronave che arriva.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna in Svizzera il primo round dei colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sulle esportazioni di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre mezzo milione di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno ottenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti della vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, a lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltare

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Amarescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Lunedì 22 giugno 2026, 173esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Flavio.
6: Ha detto zia Patrizia, mo stasera quando dobbiamo andare a casa dobbiamo mettere il rigatone.

0: cosa mi puoi dire? Cosa posso dire io al caro Schindir Lizzi? Ti do un consiglio che taglia la testa al topo,
1: sì.
0: Che non è bello ciò che è bello, ma che bello, che bello, che bello.

0: Accadde oggi. Il 22 giugno 1974, la quindicenne Madonna scappa di casa con una sua amica per andare ad assistere al suo primo concerto, David Bowie, alla Cobo Arena di Detroit.
1: La Madonna!
0: Le frasi del cinema.
2: Allora, mia bella faccia di culo allegro del mio bel datorino di lavoro. Parlo per lei, per tutta la baracca con i burattini.
1: Parla.
2: Ascolti questo bel messaggio in codice.
1: Scusi, che tenuta di strada ha questa macchina?
2: Una merda, sei

0: pensiero positivo. È un vero peccato che tutte le persone che sanno come far funzionare il paese siano troppo occupate a guidare taxi o a tagliare capelli.
1: Mi è stato chiesto se vengo eletto cosa intendo fare per i poveri bisognosi. Una beata minchia!
2: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
3: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
4: Un ciccione enorme si presenta in palestra, va davanti all'istruttore tutto scolpito e gli fa: mi scusi, dovrei fare colpo su una bella ragazza. Che macchinario mi consiglia di usare? L'istruttore si guarda e fa: e il bancomat è qui da fuori.
5: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e TAEG 332, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.

0: va ora. Tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai.
1: Dal 1988, The Adventures, Broken.

questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: al disco di ora. Pet Shop Boys, Domino Dancing. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Masterchef 90. Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
4: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
3: E nel weekend alle 20
4: in versione extended full show.
5: Masterchef

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Massimo 80.
1: Il termometro scoppia.
0: Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
2: Ma la sai, la novità, la cosa bellissima è che questa estate veramente abbiamo cercato di farvi compagnia, cerchiamo sempre di farvi compagnia ogni anno con 80 gradi, il programma più come dire, che riesce a contenere le canzoni più estive di sempre. Beh, insomma, ci proviamo sempre, no? Una delle canzoni che secondo me rappresenta sia l'estate ma anche quelle che sono poi a volte le sfilate, piccole sfilate di moda o eventi, come dire, di fashion, moda un po' così, e insomma sicuramente una di quelle canzoni che accompagna questo tipo di evento è quella di Inia

Il riferimento è sempre a Zoolander con questa canzone, ma non è un riferimento molto estivo in realtà. Però invece la canzone, beh, negli anni 90 era decisamente una canzone anche abbastanza estiva, no? Un'altra canzone che secondo me ricorda qualcosa molto evocativa per tantissimi è quella di Umberto Tozzi, questa è Notte Rosa.

All'inizio la canzone di Velvet dice obiettivi di un'estate e io riprendo il mio colore, cioè il colorito della pelle, della carnagione, è quello naturale nostro in realtà, è quello un

veloce veloce di canzoni estive. Il programma si chiama 80 gradi e abbiamo sentito adesso Estrella, la Playa del Sol, prima ancora Africa Bambaataa e prima ancora Bandolero Paris Latino. Io vi saluto, grazie a tutti.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su

Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1985, Tracy Spencer, Round to Me. Dal 1986, Madonna, La Isla Bonita.

questi ed altri fantastici vinili sui giradisc nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbasce e Daniel's Check.

0: Mix O'Clock hai ascoltato Five Young Cannibals, Johnny Come Home e Dire Straits, Tunnel of Love.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato alla Rai l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna indagata a piede libero, ricoverato in ospedale il padre delle ragazze Stefano Di Giacinto per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, strutture, liste d'attesa, lotta alla povertà pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna, in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziati. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano.
2: E adesso le news regionali. Continua la accelerata della sanità pugliese sul recupero delle liste d'attesa. Il bilancio, a 19 settimane dall'avvio del piano straordinario, fa registrare oltre 213.000 cittadini ricontattati dagli uffici regionali. Un'operazione che ha permesso di anticipare la data di oltre 121.000 prestazioni tra viste specialistiche e ricoveri. Il piano ha fatto registrare un taglio netto ai tempi d'attesa, garantendo ai pazienti critici un anticipo medio sui controlli che sfiora i 5 mesi. Restiamo in Puglia con la regione che sale sul podio nazionale del turismo sostenibile. Il Giro d'Anello del Gargano si è aggiudicato il secondo posto all'Oscar italiano del cicloturismo, il prestigioso riconoscimento annuale assegnato alle migliori vie verdi del paese. Lungo 350 km, questo spettacolare itinerario ciclabile attraversa l'intero parco nazionale, unendo mare, foreste e siti UNESCO. Il premio valorizza gli investimenti della regione Puglia sulla mobilità dolce, proprio mentre è in corso l'installazione della segnaletica definitiva. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: Volley infine, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: Trento, you ready? Daniel's here. Cecco Corvace e Daniel's Jack presentano
1: Master Jack
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Comincia quest'altra corta su ritmo 80, questa è Master Jack. Comincia quest'altra corta su ritmo 80, così come accade tutti i giorni durante la settimana, dal lunedì al venerdì, da mezzogiorno e 30 in poi, e dalle 19:30 in poi la domenica, anzi il sabato, la domenica dalle 20 alle 21 con la lunga. Comincia questo Master Jack 90 in versione short e cominciamo subito con i Technotronic, che hanno fatto la storia della dance con dinamiche per l'appunto techno inserite al suo interno, e questo è proprio il beat con cui si sono fatti conoscere in tutto il mondo. This beat is Technotronic dal 90, Technotronic in Master Jack 90, Tronic.

0: abbiamo ascoltato per cominciare Technotronic con This Beat is Technotronic dal 90, poi dopo Dr. Alban con Sing Alleluia dal 93 e per l'appunto per chiudere Fargetta con I Will Rise Again dal 2001. Grazie a tutti da Checco, da Daily Jack, e l'appuntamento è per la prossima. State qua, va che è meglio, non, dov'è che dovete andare?
1: Master Check 90 con Checco Corvasce e Daniel Jack.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Dal 1980, Billy Ocean, Stay the Night. Anche nella prossima ora, solo

0: disco di ora. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB Plus a Milano e in Lombardia.

0: puntata di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i shop con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: 14 e un minuto.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.com.

0: Nino Pastore, da Davide Ferrarini. Siamo qua anche oggi per un altro appuntamento con
1: i Baratissimi.
0: Sono bravo, ho fatto lo stacco sulla siga per far dire alla signorina che è mica male, no? Cioè mica qua siamo per caso, cioè nel senso che adesso io ho dimostrato di saperci fare, adesso tocca a te Ferrarini, perché devi suonare il primo di oggi. Buon pomeriggio a tutti, il primo di oggi è di Typical, è bellissimo, si chiama Music is My Life.

Vasco Rossi, adesso giudicate voi se Ferrarini l'ha mixato bene o no. Fatecelo sapere, tanto i nostri canali social li conoscete, non sto qua a ripetere tutto. Era la remix di usura di Delusa di Vasco Rossi. Adesso Naive, ve lo ricordate? Looking for happiness.

Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

This is the sound of freedom, Bob Sinclair. L'abbiamo ascoltato ancora una volta. Tanto voglio dire, vuoi o non vuoi, almeno un paio di volte a settimana questo passa, no? Ne ha fatti talmente tanti, inevitabilmente poi devi suonare. E adesso lasciamo spazio a Sheila and the Black Devotion, o meglio, ad Alcazar, ma tanto è la stessa cosa, no? Questa è Crying at the Discotheque.

Non lo so perché, ma ogni volta che Ferrari rimette su Yesterday di Jason Ames, a me viene voglia di cacciarlo dallo studio, anzi di frustarlo in sala mensa o qualcosa del genere. Vabbè, l'abbiamo passato anche oggi, questo è il pomeriggio di Ritmo 80.

E pensate che Ferrarini questo non voleva mandarlo, io ho tanto insistito, il brano di Guru Josh Project si chiama Infinity. Forse è più semplice quella che arriva dopo, Ferrarini, ok? Questa l'abbiamo scelta per te, sicuramente la conosci e molto probabilmente la canticchierai anche, perché sta arrivando il disco di W, si chiama Please Don't Go.

sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

questo è di Opus 3, si chiama It's a Fine Day. Tenetevi in contatto con noi di Ritmo 80, i social li conoscete, i numeri li sapete, non c'è problema. Restate con noi anche quando non ci siamo, nel senso che noi finiremo alle 15 l'appuntamento con i Ballatissimi, ma in giro per esempio sui podcast ci trovate sempre, quindi ci potete ascoltare un po' quando vi pare, magari di notte, che ne so, che è sempre una cosa affascinante quando si parla di radio. Ora c'è Blackwood, questa è Ride on the Rhythm.

0: Tutti lo conoscono, anche quelli che magari oggi hanno, che so, 8 anni, l'hanno sentito almeno una volta. Gran successo, grande pezzo, l'abbiamo risuonato oggi all'interno dei Ballatissimi, che tornano ovviamente domani, sempre alle 14, sempre qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Da Sabino Pastore, Davide Ferrari è tutto, a domani, ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica Forever Young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1989, Kylie Minogue, Never Too Late.
5: Dal 1984.

Niente da dire, era un bel periodo quello, parlo del 1993, perché c'era un sacco di aria nuova nella musica da ballare, non solo, devo dire. Questo viene esattamente da quell'anno, 1993, Real to Real.

0: Out of Touch, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: 1980, Lip Sync, How Long? Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Progida.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 16 in punto.

0: hai ascoltato The Three Degrees, Heaven I Need e Raff, Ti Pretendo.
1: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi, apriamo con una notizia appena giunta. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, grande favorito della vigilia. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con quasi il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'unico rivale Giancarlo Abete. Con un discorso in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato nella conferenza stampa davanti al numero 10 di Downing Street stamane le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, chiama la volata l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che nella stessa mattinata avanza la sua candidatura. Chiamato il re del Nord, Burnham rientra a Londra come neodeputato e potrebbe essere eletto a capo dei Labour a luglio. Tutto questo accade mentre in queste ore si ricordano i 10 anni del referendum sulla Brexit. Si votò il 23 giugno 2016. Trasferite in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo, che nella conferenza stampa di stamane ha fatto il punto. La svolta nelle indagini è arrivata con una videochiamata della madre alle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Si è spento all'età di 100 anni Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve. La notizia è diffusa dalla stessa Fed, che ha guidato per 18 anni in un'era di crescita e prosperità da cui gli Stati Uniti si sono drammaticamente risvegliati nel 2008.
2: E adesso le news regionali. Tensione alle stelle a Genova sul fronte dei lavori di ribaltamento a mare di Pincantieri. Le associazioni a tutela dei residenti di Sestri Ponente denunciano il clamoroso retrofront delle autorità di sistema portuale sui risarcimenti promessi per i disagi del cantiere. Dopo mesi di trattative, i vertici dell'Authority avrebbero respinto l'accordo di conciliazione, scaricando le responsabilità e spingendo la contesa verso le aule di tribunale. Una rottura che rischia di far esplodere i costi a carico della collettività. Restiamo a Genova, dove la rete metropolitana accelera verso l'innovazione con l'entrata in servizio dei due nuovi convogli di quarta generazione firmati Hitachi Rail. Dopo aver superato i collaudi ministeriali e ottenuto il via libera dell'Agenzia per la Sicurezza, ANSFISA, salgono a 9 i treni ultramoderni già attivi nel capoluogo ligure. L'operazione rientra in un più ampio piano di rinnovamento sostenuto da un investimento statale di 70 milioni di euro, che vedrà la flotta completa con 14 nuovi mezzi entro la fine di ottobre. Da Francesco Dal Vento, in linea allo studio.
1: Per questa edizione è tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
5: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: La classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Sono le canzoni del mese di giugno del 1981 a essere le protagoniste della Rock Parade che sta per partire qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Innanzitutto un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo subito con la posizione numero 3 occupata dagli Orchestral Manoeuvres in the Dark. Il motivo famosissimo peraltro è quello che si intitola Enorme.

0: elettronico per gli Orchestral Manoeuvres in the Dark, OMD, con Enola Gay alla posizione numero 3 della nostra Rick Parade, quella relativa al mese di giugno del 1981. Saliamo di un gradino in avanti, c'è un disco italiano ballatissimo in quel periodo, non solo, super ballato anche nei nostri giorni. Loro sono i Ricchi e Poveri e la canzone, quella che si intitola Sarà perché ti amo.
1: Rick Parade!

noi Ricchi e Poveri alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade, con un motivo ballatissimo nel mese di giugno del 1981, ma tanto ballato anche nei nostri giorni. La canzone era quella intitolata Sarà perché ti amo. Siamo pronti a questo punto ad ascoltare il motivo più forte della nostra classifica. In vetta alla Hit Parade del mese di giugno del 1981 si piazza la francesina Lio, e questo è il suono di Amorous Solitaire.

0: Amore Soli Jam al numero uno della Hit Parade del mese di giugno del 1981. E qui i giochi sono fatti. Io vi ricordo che torniamo ogni giorno su Hit 80, la radio ufficiale di Forever Young, alle 9.30 e alle 16.30 per un doppio appuntamento riservato alla nostra Hit Parade. Un ciao a tutti da Lele Procida. Ci sentiamo alla prossima.
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.

Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1985, Glenn Frey, You Belong to the City. Dal 1982, George Duke, Shine On. Dal 1988, Pet Shop Boys, Oh!

0: Hi Tonight, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Ritmo 80, il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Ciao da Marco Greco, lasciati trasportare dallo spirito evocativo delle playlist estive di 80 gradi. La musica che risveglia i ricordi, unisce le persone, crea un'atmosfera di festa, condivisione. Si parte con Mori Cante e questa è Yeke Yeke.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio Forever Young.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 18.

0: e The Beloved, Sweet Harmony.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio con il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'altro candidato, Giancarlo Abete. Malagò succede a Gravina, dimissionario dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Sentiamo la proclamazione e le prime parole del neo presidente.
2: Proclamo eletto il presidente federale Giovanni Malagò.
3: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
1: Prima di restare nel calcio con i mondiali ci occupiamo della nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Schwarzer, squalificato in carriera due volte per doping nel 2012 e 2016, stavolta non ha intenzione di affrontare un nuovo calvario giudiziario, pur proclamandosi innocente, ha sottolineato poco fa in conferenza stampa.
4: Io sono innocente, io non ho assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
1: Schwarzer ha annunciato che chiederà comunque le controanalisi, a patto che venga esaminato un campione di urina del primo controllo in possesso del suo allenatore Sandro Donati. Siamo ai mondiali con la fase a gironi che tra la sera e la notte italiana propone altre quattro partite: Argentina, Austria, Francia, Iraq, Giordania, Algeria e Norvegia, Senegal. Intanto Vincenzo Montella, nonostante le due sconfitte costate l'eliminazione dal mondiale, incassa la fiducia della Federcalcio turca. Questo non è un club, dice il presidente, e sosteniamo il nostro allenatore e non cambiamo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Ritmo 80. La ami?
8: Ma quanto la ami?
0: Dimostra di essere un forever young. Invia un sms o un whatsapp al 388-6576-123 con i titoli dei tuoi dischi preferiti. E potrai dire: ehi, questo l'ho scelto io. 388-6576-123. Ritmo 80. E sei il protagonista.
9: Sì, ma tanto quanto?

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachi.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

Forever Young, resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1986, Fergal Sharkey, A Good Heart. Dal 1983, One Chunk, Dance All Day. Dance All Day Love. Dance All Day. Dal 1983.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Righeira, No Tengo Dinero e Didi Jackson, Automatic Lover.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Masterchef 90.
4: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
5: Masterchef.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Checco Corvace e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Eccoci qua con un'altra short version di Master Check 90, come l'ho detto, version con tre pezzi dedicati alla musica della decade che più ci ha fatto sconquassare in giro dappertutto, soprattutto super mixata dal nostro Dennis Jack, che si gratta i capelli ma non può altro perché la maschera l'ho occluso. Cominciamo con Marvin Gardens, molto raffinata, I Can Feel You e My Body and My Soul. Vabbè, Body and Soul e basta, My Body and Soul per essere precisi, dal 92, e Welcome in raffinatezza. Come facciamo il Welcome raffinato?
3: Welcome!
2: Qual è il Welcome culo, che è diverso?

0: E da Marvin Gardens con My Body and Soul dal 92, adesso arriva Karen Ramirez, che io poi questa cosa l'ho già detta, però immagino che possa essere tecnicamente la sorella di Ramirez, quell'altro, quello tutto incazzato che è il mattino. Immaginate colazione cazzo con Ramirez.
1: Che si mangia? Dammi l'uomo. Davanti a mia.
0: Io sto immaginando quello, capito? Tutto nudo. Ah,
2: Karen Ramirez con If We Try dal 98.

0: Mephisto con State of Mind al 93, bella, piuttosto accentuata come traccia, no, vabbè, accentuetta. Questo giro abbiamo ascoltato per cominciare Marvin Gardens con My Body and Soul del 92 e poi ancora Raffinatezza, lo stato minchia che puntata smielata, però vabbè, cioè, comprate la camomilla prima di fare sta playlist. Seconda traccia Karen Ramirez con If We Try e poi terza Mephisto con State of Mind, e questa puntata finisce qua grazie a Dennis Jack per la parte super mixata. Consultate la nostra pagina Facebook per le vostre attività di interazione con noi, per i vostri commenti, per tutto quello che vi pare. Pagina social Facebook Mastercheck 90. Grazie a tutti da Cecco Corvace, l'appuntamento è per la prossima, purché rimaniate su Ritmo 80. Ciao a tutti.
1: Mastercheck 90 con Cecco Corvace e Dennis Jack.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Ritmo 80 da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di martedì 23 giugno molto calda sull'Italia, un caldo intenso che si farà sentire non solo in giornata ma anche nella notte e al mattino. I picchi diurni più elevati in diverse località del centro-nord attorno ai 37-38 gradi, valori diurni più contenuti al sud soprattutto lungo le coste grazie alle brezze di mare. Le temperature diurne un pochino più elevate al sud nelle zone interne saranno comunque pronte.

0: massime ai 34-35 gradi. Per il resto il tempo sarà ben soleggiato sul nostro territorio, ma si farà eccezione per dell'instabilità diurna a causa di aria umida. Sarà responsabile della formazione di isolati temporali localmente di forte intensità, soprattutto su Alpi, Prealpi e lungo la dorsale appenninica. Qualche effetto potrà sconfinare le vicine zone costiere del basso versante tirrenico. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
5: Eccoci qua, dall'arena di Ritmo 80 parte il Festival Mar con tutti i successi dell'estate del 1981 mixati da Beppe Martire. E partiamo alla grandissima con Bobby Talk, Imagination.

idee, siccome arriva da Napoli, tieno Vesuvio da capo, proprio con tutto il golfo di Napoli. Abbiamo il piacere di avere questa sera addirittura Pino Daniele!

0: Questi sono tutti numeri uno e devo dire che voi avete vinto un Festival Bar International.
1: Thank you for coming. Festival Bar, i DJ di Ritmo 80 mixano l'estate anno per anno.

0: Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: Festival Mar torna domani alle 20 su Ritmo 80.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix,
0: disco mix, disco mix.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda.

fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo Flight Case su Ritmo 80.

0: Market Case di Daniele Petronello. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Le trasmissioni riprenderanno al più presto possibile.
2: Accendi Ritmo 80. La tua giornata si riprende.
0: Si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Le trasmissioni.
2: Accendi Ritmo 80.

0: Flight Case. Jerry suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80.
1: Let me be your lucky star. Shine it down.